san aso melo tomo Mureto mbolo sono mama oto Ajanga yo Zamuti